Manjustia tota mancayecta chukachanin nel ricajoj papuacpul azteca nakulkihuac rigebel yaruto chukayarubun katampe papuacpul azteca.